che poi il guardo venne non girin in faritrosa, ne so perché. Tanto respiri quanto sospiri, ne più ti cui della mia fe. Tanto respiri quanto